era in questa cella. Buio era nel mio cuore, ma non sapevo ancora di poter soffrire.

0: sveglia, anch'essa piena d'ombre e divisioni.
1: Mio figlio,
0: quando
2: il carcere

No, no, vaneggio! Questa debolezza estrema mi causò tant'altre volte. Visioni allucinanti. Quel riflesso

udito i passi che s'allontanavano. Mai prima d'ora li avevo notati. La lampada! Nel buio, all'improvviso, rombava questa cella.

sulle mie mani passa un soffio d'aria, una fredda carezza. Donde viene? La porta non deve essere lontana.

le stelle, il cielo, questa è la salvezza. Fuggir per la campagna, con le prime luci dell'alba, saranno sui monti. Il profumo dei cedri, libertà.